C'è, Peppino! Levantate la catrera, che si è rotto la tijera de cortare il baccalao. Che ti ha creído? Che dormì, pa' che già cince. Anda a buscarti otro vince si tenes un...

sono quei giorni che sembrano fatti di pietra, niente altro che un muro sormontato da scocci di bottiglia.

Poi ci sei tu a casa di Rene. Quando mi vedi, tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi una mano e in silenzio mi porti con te.